Cosa vuoi da me? Dice il ragazzo all'altro. Indosso un maglione turchese, pantaloncini bianchi. Da un ginocchio il sangue balla lungo la tibia. Una macchia rossa sul suo calzino da tennis.

formano delle onde, come sogni mai realizzati. Malinconia. Lungo tutto il tempo della celebrazione. Era così per tutti, ma nessuno l'aspettava.

0: Qual è il tuo nome?
1: Amore.
0: Cosa fai?
1: Amo.
0: Tutto il mondo.
1: Oh no.
0: Chi?
1: Te. E tu? Qual è il tuo nome?
0: Amore.
1: Cosa fai?
0: Amo.
1: Tutto il mondo.
0: Tutto il mondo, no.
1: Chi?
0: Te.

I tuoi occhi sono chiari. I capelli ti dipingono il viso. Tu sei bella